Nangmali en togdi, doshay ni guigyu gi ngyuzay shikdi, tongmara goshay gi tsuyudu ina che tiawa tang, tine rimgi njukchu di gyokshin chukcha doyubi, choyi shesu gyurchuwa yin. Lakwardu ji gangbe sito kamyana, shabchu dabi chani, doshay gi laso dobu yinla, yangbe tangjin ding ina che tabu shukki chungwa dobu, dogzha te chwe ne, mirik di zhonang tang bawu nyingdob, dangnen shi che langzu, gagi ta ina chabdungi lamne, kangli ina chongtukyu.